salita o tanto wasafana e per i fuori o si fanno ultimata o si fanno o se atina a si fanno ormai e tanto te fai lunga in e a unir te sana uma l'arme è ormai le nata e fua le mamau ua luaisi sabalina polo soi fua malo uola pa fua i tausanga a le ava no foi le tatou te nofo nofo ai mamafa ufau i le winga ma le autu ia tatou tala no a tatou o le fono au au tina ma e o le ua tatou tonu mai i le nei tatou wasa whanau o le o nosi fulu wailu ai lea o tausanga ia o te nei mai lopo fenme o iei o tau mawhawhau ai e me whai ona o oto pupu atu a whai se lau e me sfurton wha wail tatu whara putton a whai se lau ono wha na whamawina whaltu la fono ail whala putton me voile ole incorporated society a whai se lau ono wailu umusa le mauta ole alofa o le ngan wenga na fau i lima o e na taitai mamua mua i lifuna o au tina le elava i inisi o utou i le aso le nei sa ava ai mai loa i le ngan wenga le na lifuna o au tina

0: ile tele o tala i so osema sini fe avea i. As yasi il sbs.com.au/Samoan pe download SBS audio app. Download le SBS audio app. Ma e fafafonga ai iau polokalame te fia fia iai. E ma wafua le app ma le App Store po le Google Play.
1: Fafonga mai pea I le tautua le SBS Samoan mai lona ofisa o tui sini Australia nei. Fa malo atu ngā lue, fafutai le fafonga mai.